0: 4, due terre di sorgio.
1: Livelli.
0: Ah, posso, sì.
1: Devo.
0: If you would make contact with Bonfords, please.
1: Devo.